0: for you. Money to kala la la usati o. Ani lagi lui babani. Oke gajo ke ni lulu ya dembi. 96.7 usani. Usani fi kwesi titi wao. Esi tembo wa.
1: Kali Monday, Apolorio Mo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tati Mpase, Pioba.